Deve aver uma comanda. Cioè, mi dà una stai? Dato, beta da tuota, absurda temati. Aggiungi, sa aggiungi? Anna, monira, che deve mare, se vai là. Anna, tu, abti, come se gina, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, vuoi, بجاك زي زي ناي جزر وزير ومدرب ساي اي اي بوسي مالو